Calandria hai gli omì, l'antero consolà. Se avevi qua, te saca onde io peva. Vira e montagna anduva, mon perevi segui. E giuna se mo in umì, senti prima e petà. Negni e mi tahendo, tocca.